ke selomo ya Salesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso, tswelo pele le thuto. Ke Sontaha sa la leshome le metso e supileng kgwedi ke ya Motsheanong selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletse. Mamedi ya o dumedisang ho sengwa letsatsi la kajano ke skepe ke Lovely Promise of the Beautiful Hand wa kamane ka leribe la mamosa le molapo. Ha se kona moo pitseng habo ditshilo di sila le bosupokotho motsheare di thobala boroko. Metsotso e mmedi ka morao ho hora ya bohlano mme re ka imamella mino wa sedumedi ho fihlella mane metsotsong ya leshome le metso e mehlano ka morao ho hora ena ya bohlano.

motho a ithata ho fetisa ditjheso le mahlabelo ohle. Yesu ha mmona ho ba warabile ka kelello a re ho yena, ha o hole le mmuso wa Modimo, mme ha wa ka hahlela ho e ba motho ya betang pelo ho mmotsa. Palo ya lentswe e fella ha kanakana. Morena e hlona lefatshe ka Kriste morena wa rona. Amen. Ha re rapele Modimo ntate wa rona ya lehodimong, re ya leboha ntate hoseng mona letsatsi lena la kajeno. Re leboha lerato la hao Morena Modimo wa rona le bileng le rona ho fitlhela mona. Go leboha ka ha o ile wa robala le rona bosiung bo fetileng, mme jwale Morena Modimo wa rona re bona ho tsoha ha rona hoseng mona. Re leboha wena o nnileng wa ba setshabelo sa rona mehleng yohle, e sale le wena eo re ileng o leng setshabelo sa rona. Re inama ka pele ho wena Modimo wa rona hoseng hona. Re re ntate wa lehodimong, kopana le rona ona bana ba hao. Lentswe la hao ke lena le badilwe. Re thuse Morena Modimo wa rona hore jwale le etse moelelo dikelellong tsa rona. Bua le rona Morena Modimo wa rona. Re ipeye ka pele ho wena ntate, o re etele pele ka mosa le ka mahu wa hao. Re kopa tsena ntate ka lebaka la Jesu Kriste Morena le mopholisi wa rona. Amen.

0: hana kanya mbonu hao sana batu ya lebuwa seme kinte kiyo
1: ke la wile mme.
0: Thank you mme.
1: Thank you mratuwa waka. Simo he. Ke le shumele motho le mong fela la metsotso pele re fihla hantle hore nye na ya borobedi. O moyeng kgotso.
2: Hello, ke sa ga ke a tshetsi. Ke go bela. Nkhono wa ka o a tsere ke mangwele. Sharp.
1: Ke lebohile moratuwa wa ka utlwa.
2: Ke go hlitsa he ke nkhono ma bafatsane.
1: O ngwaneso.
2: Eh.
1: Thank you lerato la ka. Thank you moratuwa wa ka. Nkhono ha fole mangwele hle o moyeng kgotso. Mama dumela. Shabana ko mamedi wa sama sa Lesotho o tla bona gore e setse e le leshome fela metsotso pele re fihla hantle hore nyena ya borobedi o moye mogotso he banna mamedi dumela
3: hello
1: dumela mme
3: ke re sa ya 46 ke bana o le ho ho ke tla nne ke re le lena le botsekung ga lena ke le tete le isa botsofa dingwane na bo botsweng ha le jere ke re makhego ana a ta a seng a tsofetse a ntseng a bula nkgono madintse mekeke nne jene 1030 metlete ya bamane matsweng modimo letse gantle le fole le phame modimo ntse e na le lena awa le lata ntate modimo ntse a le baya letse ke a leboa ke nkgono maleloko
1: ke lebohile nkgono
3: amen
1: Asimo hair, asimo hair, asimo hair, asimo hair.

me ke batla hape hape o tsebe hore taba yena ya lesedi ehle e hloka motho a di goka. Ke ithutile go di nthotse ding ehle di hloka motho a nkane. Di hloka motho e re ka reng wa di fosa go di etsahale. O bane maemo a mang o tlo fumane hlano so nyahame ho rapela, o so nyahame ho sebeletsa Modimo, o so ipotsa hore na wena na eng. Kore o so nyahame fela. Tse ding tsa dintho ehle di hloka o iqobelle hore o di etse di tsebe hore di loke. Ha o ka nna re mohlomo dintho o emela hore maikutlo a be ka tsela itse, ke batla go jwetsa gore o tlo ba disappointed until wena o itjwetsa gore ke ema ka maoto, nna ke a ema, ke a tsoa mona, gore mona mone ke se ke nyahame teng, ke a itjwetsa gore ke a phama ka motsotso ona o ke leng go ona, and-e ke bua polelo dintho di etsale, ke bua lesedi. E nngwe gape ke ithutileng yona bophelo ke gore mantswe ya rona bona ka bona a phela, mantswe ya rona a nang le bophelo. Gore ntho e o e buang e kgona gore e etsagale. Ena ha re na di-status ha re tlaka ka lefatshe la semoya. Ha fela wena o tseba gore ha o bua, ke mokgwa bebele e reng no ya lona e be no, yes ya lona e be yes, because ka ha ga lefatshe la semoya mantswe a phela. Ko ke leka o bontsha gore mo mabedi ha ke tsotelele gore na o go kae o mang, but ke batla go etsa gore mantswe a gago go na le ntho a ka etsang. Mantswe a gago a ka tlisa lesedi, mantswe a gago a ka etsa dintho di etsagale go tlwa tsatsi lengwe.

motho yeo ho seng hona a re kana ko etelele e sale ke rapela empa ho seletho me jwale modimo re rapela go le sedi ha le beteng ho di mabophelo ba hae koho modimo re rapela phunyeletso mesebetsing re rapela phunyeletso ho di ma ditshelete re rapela khotso ya malapa modimo kena ka re ho malapa a malabulabu a manongkotho ho seng hona ba matlafatse modimo o matla ohle o tlo ba fe ka mo wena o leng kreste o songo rerile ka temba ke sa bophelo ba bona ge phela nakong e thata modimo nakong yeo lefatshe le re fetohetseng ho tletse mona ho tletse mafufa ho tletse ditshokelano o ho modimo ke ikokobetsa ho wena ke hona modimo o matla ohle hore re etelle pele ke khurumetse ka mollo wa lehodimo re pate madinga mogana Jesu modimo dintwentso hle tseo re ditsebane tseo re sa ditsebeng re tle re dihlolelwe ku wena o le modimo ntate re ya tseba hore bophelo ba rona bo diatlentse hao o re tsebile re so fihle dipopelong tsa bo mma rona wena ka sebele sa hao wa ba re bitsa ka mabitso wa re re ba hao ha re o bone ha o sebetsa hodima bophelo ba rona haola mahlahlela a seradi a bolosi a tantileng bophelo ba rona gore re sitwe go ka bona phunyeletso fasolla modimo o matla ohle senya dikhese tsohle ka lebiso la morena Jesu modimo wa rona re rapela go wena gona jwale gore sedila dipelo tse utlwileng bohloko ge matlafatse o re fe kgotso ya nnete ya sebele ka lebiso le letle la mmoloki Jesu Kriste Amen.

ke makoru lo ntse mnatse ho sensel moyeng selo sotho a ke a o tsaba moya o re ke bine moya o mo jwa le ka nqena wa ntsukutla o re ke rapele moya o re ke rere lentswe la modimo moya ho sengwe ho tle wa sonta ha mamamedi e le ha kgwedi yena ya motsheanong e hlola matsatsi a leshomelemetso e supile josantu majosa josa ngwanana wa mme ya bosatlhana boimametseng ke santsane ke mophomoditse kgwedi tsena tse batang di tlhoka rona tse meja tse mahaba dipapetlo basadi ba boima ba mobua lesaka o imetse le kgomosha segweng empa le ga o le jalo mamedi tlare ga kgwedi ena e kodumela o tla boela gotlele go sena se maratswana ke re ke yanang deps eya konotongwe le morena ke mmolelele tsotlhe tseng kgathatsang tsa lefatshe

bukeng ya di fela tsa Sione le bojaki ebe ho ben le mina thoko mono a re fela o tseba so re se hlokana.

di matlo ho reka le shumele motso mo ntsebeletso ke kgolo ya setšhaba. Mamere ha re tsetse na jole re boetse re fetola mawa. Ga ka tao feta nakong ya re sireletse morena ya ba renka khumamelo. Ntumelle ko le mosore ha ho le tsena jalo re kena leetong la semoya the spiritual journey.

0: kgato ke la semoya sentse re gwa madume ho sho ho shesha mo ma metseng sena se se holo siale moya o le hona teng re le hla khotse ya morena Jesu impe e be le wena ho sho ho hle mo ma metseng le hona teng thola ba o so hlalositswe hle ke ntate moruti magotla ke hlaha ke le ka bona ka maseru sipend worship altar global ministries re nyo lwa re le ka mono hle nta le tshinya nako bana ma media motle letsatsing la ka jeno ke mpe ke bale jolo ka o so tshuo Isaiah 38 ho tloa ka temana ya pele Isaiah 38 ho tloa ka temana ya pele e bale ya ka mantsiana le kenyeo Ezekiah si a kula a batla a eshwa mo profeta Isaiah mora a motse a ya ho yena a re ho itse ke Jehova hle ka ntlo ya hao hobane o se o ya shwa ha o sa tla phela yaba Ezekiah so retele ha le boteng mme a ithapella ho Jehova a re o ho Jehova hopola hle ka moo ke tsamaile mpela hao ka teng ka moo nnete le pelo yohle ka nnete le ka pelo yohle ka etsa ho leng hotle mahlong a hao mme Ezekiah se alla ha bohloko verse 4 yaba lentswe la Jehova le fihlela Isaiah la re eya o re ho Ezekiah se ho itswe ke Jehova modimo wa ntata o tafita ke utlwile thapelo ya hao ke bone le mehogo ya hao bona ke ya ho eketsa matsatsi a hao ka dilemo tse leshome le metso e mehlano
1: cosa es

di ba batle letsatsing la ka jeno jalo ka ha sere ba dile le ntshila modimo ka mona ka ho ya saya di taba ke santate Ezekiel se le nane la sia le to la smoya ho sengona wa letsatsi la ka jeno le re le ntshila ntate modimo o ne a sia le magateng a lefu ho bane jwale o ne a kula ha bohloko bokulo bona e ne e le bokulo ba isan lefung ba neng bo tshwere ntate Ezekias mamela moratuwa wa ka ha ntse a le ka hara bokulo bono a shebela lefu hautshwanyane le re le ntswe la modimo ya ba moprofeta Esaya wa hlaya eyahe ho sengona re ne re ka utlwisisa hore Ezekias o ile a kgothala ha a bona moprofeta a hlaya ka monyako wa ntlo ya hae ka kutlwisiso ya hore moprofeta ke enwa o tshwere pholo yaka moprofeta ke enwa o tshwere tharollo yaka moprofeta ke enwa o tlo bua lentswe la modimo hodima bophelo ba ka letsatsing la ka jeno e be bokulo bona bo yampaleela e be bokulo bona e ba palea maopane empa ditaba tse e seng monate ke tsela mmamedi wa ka o seng wa letsatsi la ka jeno moprofeta ha o phamisa molomo wa hae o sela Ezekias ka metsi a batang ha re utlwe a mmuela pholo ha re utlwe a mmuela bophelo o mo tshela ka metsi a batlang a reng ya monna eso ke a bona he o magateng a lefu o se o ya swa le ha o le jwalo he ka tsohle he di a tsohle ka mahlopho gobane ehlile lefu le o tobile lefu le o tsametse monna wa ke a dumela ha moprofeta bua mantsiana o ne a sa utlwisise ha o moprofeta ke sentse ke kula mare o ntshela ka metsi a batanga ha o moprofeta ke sentse ke le ke sentse ke a hampe mare moprofeta ha o bue pholo hodima bophelo ba ka mamela moratuwa wa ka ha Esaya a qeta ho jwetsa monna wa mantsiana ke a mo rata Ezekias temaneng yena ya bobedi mona ne e reng hana ya ba hana taba a sheba le boteng a ithapella ho modimo mamela moratuwa wa ka ho seng wa letsatsi la kajeno lenaneo lena la leeto la semoya ke a tseba he ho na le maemo o keneng ka hara ona ho na le dintho tse reng o batla ho feta mare ha o fete moratuwa wa ka ke a utlwisisa he o lekile dintho tsengata o batla ho tswa ka hara boemo bona o batla ho tswa ka hara bothata bona o batla ho tswa ka hara bokulo bona ke a tseba he ho seng wa letsatsi la kajeno o mametse radio Lesotho e ka nna ba o sepegele e ka nna ba o lapeng ho na le bolwetse bo itseng empa monna enwa ha a qeta ho jwetswa mantswe a seng monate le re le ntswe la modimo a sheba le boteng a ithapella ho modimo ke tlile ho tlo jwetsa leeto lena la semoya ho seng wa letsatsi la kajeno hore ho na le maemo a o hlokang wena ka bowena lo shebe le boteng o ithapella ho modimo ho na le dintho tse hlokang wena ka bowena o shebe le boteng o ithapella ho modimo ke tlile ho tlo jwetsa he ho seng wa letsatsi la kajeno hore boemo ba monna enwa bo ne bo sa hloke moprofeta Esaya bo ne bo hloka yena le modimo e mamela moratuwa wa ka monna enwa ha a sheba le boteng a ithapella ho modimo ke se ka monna enwa o na re ho modimo ao modimo wa ka le ha e ba se re se teng se ko o sitetsweng ka sona o eke a kopa ntshwarele sebe sa ka le ha e ba tshitwa e teng ya ko o sitetsweng ka yona ntshwarele tshitwo tsa ka ao modimo le ha e ba taba e teng ya ileng ka etsa mahlong a hao e mpe modimo e sa thabise pelo ya hao ho ko ntshwarele yona ho semona wa letsatsi la kajeno baratuwa ba ka he ke kopa ha e ba he ho na le maemo a bophelo ba lefatshe lena a o peteleditseng koneng ha o bone na o tswa jwang ha e ke be letsatsi la hao le hore modimo wa ka he le nna ke sa sheba le bote ha e ba tshitwa e teng ho seng wa letsatsi la kajeno ho kompontshwarela tshitwo eo

soffreste monantina, che soffreste a rifandi sedi, la vi cocoveto murena, un tataruna yama hodimo, divito la hauli fete, putem muso a hau, tato yete rifati, jaloka yeta le hodimo, itabayonatina, la vi cocoveto huje.

ba ba le tsama sa ma mate fela jole lwena ho ga tsaka mantse thago ka ofela ho tloa ho re ena ya borare he ho ya ho re nyane ya botsire le motho beke ya gwana lwena ha re fihla hona teng ho sia fela le motho a mokalo ka le ganya mpesi ho re nyeno ya botsire ke le bo khatse ya ga sna te matso ga sna mathalo ka ho re nyana ho shumele metse e medi ho fihla mona he mo ke nka ni thapo tsena hona teng re matsa mantse fela jole ho ga tholla ho ya ho re nyeo ya botshelele mpahem ga hlole teng e ka hare ho di ho ga tsena tse tharo se suthi o tlo ikugela hona highland o da bontso ho etsa halang ka ga ho ga tsena tse tharo e nngwe ya dintho ke taba ya dipapadi tse ntseng di bapala ka mane ka bambatha tshita tsa mohope wane wa tse robedi tse ka hodimo ho bana ba kapa ka mane ka A division ba tshehetswe fela jwalo he ke banka yane e tala ya Nedbank ne ke Nedbank top 8 e ntse e bapala ka mane ka bambatha tshita kajeno di bapetse tsa tsenyana maobane re tla o fa tsona le tsona gona tsa maobane he di bapetse ka tsela ya mofuta wa fe le gona ha jwale ho ntse ho etsagalang ka moo ka bambatha gonyana borago mmele ha papadi e nngwe ya bobedi e ne e thakgowa jwalo ha ya pele bapetse jwalo gore nnyane ya leshomele metso e mmedi ka di fumana hananeo le ntse le ya pele

hore tourism center nna jwale e hundo senya letho le ahuwe mmono isale office zenu di chakase le mosenu 2011 ma medi motaba ho plant fela ke le montso na tsenu ha di office zenu di tlatsa ga re buse ntata ho center di tlatsa mo ba ha hlaudi bana ba fihlela hona teng ha ba kena ka rona ha ena ya le sotho lo re ba tsebe hona dibaka tse ba ka di etelang ka ha rona ha ka mona kidi fisale cha lore la ha jwale a o le foundation fela ho bona la hore hona le ntwe tla hla munu ha o so bile letho Tim John sacrifice hande re apele mana mamedi re tlo fa rona ga mana ga mabaleng dintse di tsamagatsela mfuta ofe

Tsa sa ka mang ka bang ba tsama medi papa di fetile le pakeng tsa di tshehlo le FC Summit no di tshehlo e fetileng fela ka ntlha tse pedi ho ene nngwe ha di tshehlo e la bona hala e hlabile ntlha pele ke bona ha FC Summit e kgutla jwalo e se e jele masoko ya ba hlaba ntlha tse pedi ho ene nngwe.

ha re di metse tso lang hantle ba le holo shumele metso e spileng le squad hantle ka mora hore na ya probong re jwa la re thagola nna no lena la di thallege e ke keng ke le ka mane ke kgethisa high school choir ba ke moete